Tonu mana ma fufu wale lei. E waka tonu wangi a ki tato fainga malaka.

whare te tari tonu o solia se tūla whono ma ia ingo whaasalaunga. Ma ua e whira ngālo e whaia sau whae tionga. Whaafsotai mai le Pacific Media Network i le Oval Salau, fitu ono tolu, tolu whanua. Pe i meri mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai i le pusa meli o le B.O. Box. Iwa fitu ono o tasi manukau, lua lua whatasi Auckland. Pe te whisotai sao le pūlenga o a ia ingo whaasalaunga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le Oval Salau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe sila sila la lato, pengofiso ta inga bole website, ole www.com.

0: O tato i tato pokalama o le siri mtali o tuspa ia, fa pia fo i leo tanga fta alai. Ia il nei tae au, le suku fua nei, le sabalo yuri lua fe losu mo leono. O le siri mai a marai fono mua mua. Po ngā feo o tuspa ia o lo mau ai le fo i numera lima se la wafi po le afa miliona. Fa ma lulu atu a rapture, le o mawal tato YouTube terminei. E fai mai pese ia fa malu o tulava
1: ia
0: ona e se tato lock le sa wi pese ia se ia ia ningo le internet le su e mai matu ia
1: ia ia a ia pat a o mau la kuli I am thankful my the anointed praise
0: ia tu sa pese umana su e manu le YouTube ai le o le YouTube e se le lock le fa ona i le termine ia fa malu Nā le loko mista mari e wha maru o tuai.
1: Ia, ia whaftai,
0: ahto. Ia, lo fātu, lo fātu, brara.
1: Āsui,
0: ho. Āsui, ho. Āsui, ho.

sili o aile ingo ta maa metela o aile ingo ta maa metela sili ma tatu pokalama sili amalai fono o ai istangata fa atusa yaili au sa anaki po sa ai sili ma ya patea o rea atusu la fono rena maua i le maru maru Yerusalema

0: Kiwi tatu pakala minu mua mua atu ai le malo e tele lava anu tau sangan soi fua ai ai mua mua maliu ilon tama. Ia, wangalo na rua le siri ai se a, ia. Na wala atu siri nai faa maramarama ai le tali, o le tama o metusela o enoka ai se a mua mua ai maliu metusela. Katarofta tuwala ausa no mai?
1: Awala
0: e ola e noka langi au. Ke lau le vana uti. Le tonu rava la na lesa ave ola ina e noka. Ah, so... Mani mo i e... tau sanga no mani wa ibe tsela i a no mani wa la e so i fua e noka.
1: Ah.
0: Eh. Mm. E jam siri tina? O i a, na wa sola tina. O i wa to e tonu le tina.

roi tato fisiri i laina o le fisiri mea mlai fono o ai fatus o i stangata fatusa i asa anaki o i pusa wai o le fisiri mai te maa mtua i a patea o o a tustura fono i ana maua i malu Yerusalema.